c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli, mentre arriva Claudio Lolli.

Brancolino, confrontato Paoli, Gino, Gino, Paoli, Paoli, Gino, Bruno, Lauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo, mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo.